0: delle domande un po' scomode, diciamo, la propria cifra stilistica, no?
1: Io adesso mi fermo perché cerco di... E ho imparato da voi di essere diplomatico, però insomma parliamo di Marzullo, punto, Marzullo persona. Di conseguenza, cioè nel senso che a prescindere, almeno io personalmente, anche una persona, dopo magari mi dicono che spiegano tutto, cioè tutti i grandi vaccinari, mi spiegano anche i particolari. Io ascolto, per carità, con comprensione massima, però certe cose non... Io rispetto, ci tengo, insomma, meglio un grazie di più, ma di cuore, che un grazie di meno.
2: Ma mi sembra tutto chiarissimo, Fausto, assolutamente, assolutamente. Ti ringraziamo per questo tuo intervento, ti auguriamo ovviamente una buona giornata. Stai andando al lavoro?
1: Ho iniziato, io sono in pensione, però sono in campagna da fare dei lavori di muratura, quindi mi sono alzato.
2: Bravo.
1: Alle 4:10.
2: Bravissimo. Grazie mille, grazie per essere stato con noi stamattina. Ciao Fausto.
1: Buongiorno, ciao Fausto. Buongiorno.
0: Eccolo, un altro Fausto che c'è, no, lo dico a beneficio degli ascoltatori che sentono all'improvviso un'altra voce rispondere allo stesso nome, no? È un altro Fausto. Fausto, tu non sei in campagna in questo momento.
3: Perché non sono?
0: Dico, non, no, perché, per carità, dico, tu invece, a differenza dell'altro Fausto, non sei in campagna in questo momento.
3: No, io sono, stavo guardando l'aurora stamattina come tutte le mattine, perché ce l'ho proprio davanti agli occhi della terrazza a Lido di Savio, è una cosa splendida. Adesso ci sono un po' troppe nuvole, comunque niente, questo non c'entra lì. Dico che le domande non sono mai, cioè... inappropriate, sono le risposte, cioè inopportune, sono le risposte che sono inadeguate. Un grande giornalista, come mi ricordo Enzo Biagi o Walter Lippmann, facevano le domande e non spiegavano il perché facevano le domande. Era una domanda e c'era una risposta e poi si passava ad altro. Ma questo era il grande giornalismo di una volta, che purtroppo non c'è più.
2: Bene, detto questo, secondo te quella domanda quindi era ok?
3: Ma no, secondo, si può fare qualsiasi domanda, ma sono, come dico, sono le risposte che non devono, sono proprio inopportune.
0: Quindi secondo te la domanda che ha fatto Marzullo, cioè andare da...
3: Un giornalista deve fare la domanda che vuole, in base al contesto, quello è un bravo giornalista, poi non deve spiegare perché l'ha fatta.
0: Certo, chiaro. Chiarissimo il tuo punto di vista, Fausto. Quindi Fausto dice, ha ragione Marzullo, tutto sommato chiedere a Fagnani non hai fatto un figlio per scelta per motivi medici è legittimo, perché appunto un giornalista può fare qualunque forma di domanda.
2: Grazie Fausto.
0: Ciao Fausto, buon lavoro. Andiamo ad ascoltare un messaggio vocale che ci è arrivato poco fa.
4: Buongiorno belli a tutti, allora anche meno polemica, meno risentimento, sicuramente è un argomento che l'ha pizzicata. E lei mi piace tantissimo, fa delle domande molto dirette a tutti i suoi ospiti e durante un'intervista ci può stare che pure a lei venga fatta una domanda che la pizzica un po'. Non si tratta di corretto o non corretto, meno polemica per favore.
2: Nelle ultime ore le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Lo ha reso noto il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti. Teheran ha colpito siti militari in Bahrain e Kuwait e ha rivendicato il fermo di due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori iraniani spingerebbero per una nuova tregua, secondo il sito di informazione Axios, ma Trump valuta la guerra totale.
0: Manifestazione a Bologna per ricordare Abderrahim Fakir, al termine del discorso tenuto in piazza del Nettuno. La nipote dell'uomo morto durante un'operazione di polizia ha detto che la famiglia non chiede odio ma verità e dignità. Momenti di guerriglia urbana in centro, gli antagonisti hanno lanciato una bomba carta e petardi.
2: Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Daniele Compatangelo, corrispondente della SET dagli Stati Uniti. Aveva intervistato il presidente Trump che attaccava Giorgia Meloni sostenendo che la premier italiana l'aveva implorato di fare una foto con lui.
5: Via Radio.
6: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in leggero aumento in prossimità dei grandi centri urbani per il traffico pendolare a Roma in direzione della città. Code sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova, mentre in Lombardia code a tratti sulla 4 Milano-Brescia verso Milano tra Dalmine e Trezzo e tra Sesto San Giovanni e Cormano. Vi ricordo poi che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova-Gravellona e in uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. La sua riapertura è prevista

0: prevista per il 31 agosto. In alternativa consigliamo Serravalle sulla A7. Questa notte infine per lavori sarà chiusa la 1 Milano-Napoli dalle ore 21 alle 5 di domani tra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna e dalle ore 22 alle ore 6 tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Per ulteriori informazioni potete contattare il nostro numero unico 803 111. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Allora, torniamo su questa polemica. Marzullo Fagnani: buongiorno, scrive Domenico, trovo che intervista giornalistica o meno sia una mancanza di tatto e di rispetto per una possibile sofferenza anche di carattere estremamente personale.
2: Vero.
1: Quindi chiedere a una signora in questo caso perché non ha avuto dei figli, scrive Domenico, è assolutamente una cosa, indipendentemente dal contesto privato, pubblico eccetera, da non chiedere, una cosa poco opportuna.
2: Lei si era lamentata dicendo che nel 2026 non si fanno queste domande, giusto?
1: Sì, l'ha detto, non è una domanda da fare, non è giusto farla nel 2026.
2: Nel 2026. Ecco, io ritengo che invece sia proprio perché siamo nel 2026 che si possano fare queste domande. Cioè, una volta appunto c'era anche una forma di così, di, anche di timore della risposta, perché l'altro ti può dire che ne so, ho un problema fisico, eccetera. Non so che cosa ci sia da nascondere di questa questione.
1: Sentiamo le vostre opinioni. Claudia, benvenuta, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Eccoci. Da dove, Claudia?
3: Cigliano, in provincia di Vercelli.
1: Bene, dici un po' che
3: forse si sente dall'accento anche questa
2: l'accento vercellose, non vercellese
3: piemontese, questo
2: un pochetto, sì, sì,
3: un
2: sì.
3: Pochetto, vai. Sì, okay. Allora, no, semplicemente, a parte che due professionisti eccezionali eccetera, io ho detto semplicemente che il dibattito sulla maternità, che non è la stessa cosa come prendersi cura di qualche cos'altro, perché implica anche tutta una questione fisica personale, no? di impegno personale, di fatica personale, se uno vuole e può. Ecco, dovevano mettersi d'accordo prima. Quello che forse non ha detto Fagnani è: lo avrebbe chiesto a Mentana? Avesse intervistato Mentana?
1: Guarda, l'ha detto una persona dal pubblico. Poco vi facciamo sentire il contributo di questo scambio che hanno avuto, un pezzetto, perché è molto lungo. Una signora dal pubblico fa Marzullo: Marzullo, ma tu nemmeno hai figli, però a te mica te lo vengono a chiedere. Questa è stata un po' la
3: risposta. Ecco, a Marzullo, ma comunque proprio io parlo della coppia, cioè non è questione nel 2026 o quando, soprattutto se non sai cosa c'è dietro, non lo chiedere.
2: Perdonami Claudia, sì, è proprio perché non sai cosa c'è dietro che lo chiedi, altrimenti se uno già lo sa, la domanda non ha profondità. Che senso? Okay. Se già so che ha avuto un problema, non è riuscita a avere figli e glielo chiedo, è farle ripetere una cosa che già sanno tutti. No, lì invece era un pochino più, cioè la domanda voleva e prevedeva una risposta che mediamente non conosciamo.
3: Ah, ok, va bene, però c'è il rischio di toccare qualcosa. Premessa, io di figli ne ho tre, quindi non sono coinvolta nel senso del non averne, però proprio perché mi sono trovata magari anch'io a fare battute pesanti sulla maternità, perché io soffro di sindrome post-traumatica da maternità, e quindi magari mi lamento di io a volte ho frasi tipo sento mamma e mi vengono i brividi dal terrore, e mi rendo conto a volte che una frase del genere detta a persone che invece avrebbero tanto voluto sentirsi chiamare mamma può fare male. E di tutto questo sono d'accordo che siamo nel 2026 e quindi si può fare, sono giornalisti, sono preparati anche nell'argomentare una risposta, ma non so se l'avrebbe fatta Mentana, perché è l'argomento uguale: come mai non sei padre, come mai non sei diventato padre, perché non ti funzionano gli spermatozoi, cioè non l'avrebbe fatta.
1: Chiaro, il tuo punto di vista, Claudia.
2: Grazie. Non lo sappiamo.
1: No, su questo fortunatamente.
2: Onestamente non lo sappiamo.
1: Temo
2: non
1: anche
2: lo sappiamo.
1: Che l'interesse nei confronti di questo tema possa essere anche vagamente limitato. Sì. Però immagino, nel senso che l'intenzione fosse quella di andare a capire poi quale fosse l'idea di maternità che c'è dietro, l'idea di famiglia. Non lo so, siamo nel campo assolutamente delle ipotesi, però assolutamente legittimo pensare che quella fosse una domanda inopportuna. Grazie Claudia per averci detto il tuo punto di vista.
3: Buon lavoro.
2: Ciao, grazie. Anche a te, buona giornata, buona settimana. Tra poco torniamo da voi, 02 25 15 15.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Sogni Disneyland Paris e di entrare nel mondo di Frozen o dei supereroi Marvel? Dal 24 al 27 settembre vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Per te accessi e spettacoli esclusivi. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: uno dei brani che ha portato al successo Calcutta in primo luogo, Calcutta con la produzione di Takagi e Ketra. Oroscopo alle 6:30 minuti, tanti vostri messaggi che stanno arrivando su questo dissing Fagnani, si dice dissing in questo contesto, non lo so, in termini troppo giovani che non ci appartengono, ci scuserete, dissing tra Fagnani e Marzullo. Vi facciamo sentire proprio un pezzettino di questo battibecco che hanno avuto durante questa presentazione in una piazza nella costiera amalfitana del libro di Fagnani. Marzullo fa questa domanda, le chiede, lo dico perché non si sente nell'audio, non hai fatto un figlio per scelta o per motivi medici? E questa è la risposta di Fagnani.
1: Se puoi insistere ti rispondo, ma per farti felice a te, non perché lo trovo un argomento che io direi userei mai nelle mie interviste. Mi manca un figlio, io non posso, non ho la prova del contrario, non avendo i figli non ho vissuto quell'esperienza, quindi mi manca una cosa che non conosco. Non lo so, è un tipo di gioia immensa che non ho vissuto, sicuramente. Io poi penso che la maternità si esplica in mille modi diversi, con gli amici, con la famiglia, con la protezione, con i cani e con tutto questo.
2: Io devo essere un po'... Sto parlando con una belva che conduce un programma, devo essere un po' pungente.
1: Ma
2: no?
1: Non sei pungente, fai una domanda che nel 2026 non è giusto porre.
3: Devo dire che Fagnani più volte ha toccato i temi della maternità con delle sue intervistate, ma questo non crea disagio. Crea disagio quando è Marzullo che fa domande a Fagnani. Quindi sono andata a rivedermi un po' di cose, l'ha chiesto, ha tirato fuori il tema maternità con l'Agolino, ha tirato fuori il tema maternità con Benedetta Rossi, cioè l'ha fatto più volte. Però evidentemente o con una diversa sensibilità o semplicemente è accettato che una donna lo chieda a un'altra donna.
0: E tanti i vostri messaggi che si stanno dividendo su questo tema. Antonio scrive: poteva dar fastidio a qualsiasi donna, ma non a lei che fa carriera su un programma basato su domande scomode ai suoi invitati.
3: Appunto.
0: Quindi da questo punto di vista. E poi Davide la Dario, chi di belva ferisce di belva perisce, questo fino a un certo punto. Vabbè, tra poco ancora le vostre voci con le telefonate, prima l'informazione, c'è Maria Paola Raiola.
4: Nelle ultime ore le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran, lo ha reso noto il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti. Teheran ha colpito di rimando siti militari in Bahrain e Kuwait e ha rivendicato il fermo di due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori iraniani spingerebbero per una nuova tregua, secondo il sito di informazione Axios, ma Trump valuta la guerra totale.
5: In Gran Bretagna è cominciata l'era Burnham, il 56enne laburista ex sindaco di Manchester ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo, ha nominato a sorpresa John Healey ministro dell'economia, subentra Keir Starmer, ha promesso di ridare speranza e stabilità al Regno Unito e soprattutto di aiutare chi sta peggio.
4: Italia divisa dal meteo, il nord inizia a respirare con l'arrivo dei temporali anche di forte intensità, al centro-sud si boccheggia dal caldo, oggi saranno 18 le città da bollino rosso ma scenderanno già domani a 7.
5: E mentre la Spagna festeggia la conquista della seconda stella mondiale, sale l'attesa per la scelta del CT per l'Italia. Missione a Barcellona del tandem Maldini-Leonardo, riflettori su Guardiola, ma finora nessuna conferma, è tutto.

0: Ciao, buongiorno a tutti a voi di RTL. Per quanto mi riguarda, secondo me la domanda ci sta, è un personaggio pubblico e come tale dovrebbe sapere che le persone vogliono sapere di tutto. In questo caso la belva si è trovata di fronte a un'altra belva e
1: Wow.
0: quindi niente, la domanda ci sta e la risposta ci sta. Grazie Fabio da Lecce.
2: Ciao, ciao Fabio. Andiamo da Paolo. Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno Paolo, arriviamo subito. Mai mi sarei immaginato che qualcuno definisse Gigi Marzullo una belva.
2: Una belva notturna, sai che lui è un po', no? Un po'
1: un licantropo. Vabbè, questa cosa non ce l'aspettavamo. Scusaci, Paolo, da dove chiami? Buongiorno.
3: Chiamo da Torino.
1: Da Torino. Vai, raccontaci un po' che idea ti sei fatto di questa vicenda.
3: Non si diceva che domandare lecito, rispondere cortesia, quindi secondo me si può fare qualsiasi domanda, poi l'intervistato può rispondere o meno. E
2: esatto.
3: Mi avete fatto ascoltare la risposta e alla fine lei non ha risposto.
2: Sì,
3: non
2: ha
3: ha,
2: risposto.
3: Come dire, non ha sciolto il mistero se per ragioni mediche oppure per scelta.
2: Quindi ha scelto di rispondere in quel modo, quindi voglio dire, c'è la libertà di farlo, no?
3: Appunto, appunto.
2: Sì, è
3: e
2: così.
3: tra l'altro io non so se le interviste della Fagnani siano vadano in onda in diretta o siano registrate, perché secondo me nella maggior parte dei casi le domande sono preconfezionate, sono decise in anticipo, quindi come dire.
2: C'è qualcuno che si è pentito di essere andato dalla Fagnani? Quindi forse non erano proprio preconcordate le domande. Mi ricordo, forse la Lamborghini
3: meno male,
2: era rimasta
3: meno
2: un po'.
3: male.
2: Era rimasta un po' così, ha detto non l'avrei, se avessi saputo non l'avrei fatta, no?
1: Teoman Muccari se ne andò via direttamente.
2: Teoman Muccari andò via, quindi insomma, ecco, quindi forse ecco, tu dici tutta fiction, non lo sappiamo. È vero che
3: parla,
2: la tieni su la trasmissione perché tutti ne parlano, perché fai quelle domande lì, quindi sì, potrebbe anche essere che sia. Ormai, per quello che vediamo, diciamo spesso in TV, tante cose sono costruite proprio a tavolino. Rimane una domanda aperta, perché onestamente io personalmente non saprei che risponderti. Massimo, tu hai notizie del dietro le quinte di Velve?
1: No,
2: appunto, appunto.
1: No.
3: Noi siamo in diretta, dai.
2: Noi
3: questo.
2: Siamo sicuramente in diretta. Te lo dico, sono le 6:39 e 27, quindi non è discutibile. Grazie mille. Ciao Paolo. Ciao, ciao.
1: Grazie, Paolo. Grazie Paolo. Marzullo, una domanda senza senso, dice Anna, che
2: okay.
1: Si schiera palesemente contro questo genere di approccio nell'intervista che ha fatto Marzullo. Scrive Daniele, invece, come donna ormai over 60 ho ricevuto spesso la domanda che ha ricevuto la Fagnani, trovo più che scomoda, forse indelicata, però io non mi sono mai fatta problemi a rispondere, anche perché la risposta ha messo sicuramente in imbarazzo più chi lo chiede piuttosto che chi deve rispondere.
2: Non mi sembrava in imbarazzo Marzullo, però forse in privato, ma poi non lo so, ma perché? Qual è l'imbarazzo?
1: Sicuramente, come dire, siccome il pubblico era tutto dalla parte della Fagnani, sappiamo che la sensibilità oggi soprattutto su questi temi è molto più acuita, poi a un certo punto si è trovato un po' in difficoltà, ha detto vabbè, ma in ogni caso te l'ho fatta perché tu sei abituato a fare delle domande scomode, e poi è passato subito avanti, quindi
2: con la sua signorilità
1: non ha voluto indugiare.
2: Stare troppo. Giovanni, che ne pensi? Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Ciao, benvenuto. Intanto, da dove chiami? Scusa che non mi ricordo.
4: Da Modica.
2: Modica. Vai, prego.
4: Per me non c'è nulla di male, per me è una domanda come tante altre. Lei ha scelto di essere un personaggio pubblico, perciò deve accettare le domande che le fanno. Poi lei magari qualche domanda del genere l'ha fatto, magari sotto un'altra forma, secondo lei non c'è stato niente di male. Perché se la fanno a lei, la deve pensare così?
2: No, infatti fa parte di questa contrapposizione che è nata dopo questa intervista. C'è chi sostiene che la domanda fosse assolutamente legittima e c'è invece chi dice no, queste domande, compresa la Fagnani stessa, nel 2026
4: non
2: si fanno. Esatto.
4: Io non ci trovo niente di male. È una domanda intima, capisco che è una domanda intima, però se sono di essere un personaggio pubblico, la gente ha voglia di sapere le cose di un personaggio pubblico, secondo me.
2: Sì, mi vengono in mente altri paralleli che non farò in questo momento, però insomma ci sono domande veramente che servono a capire di più di una persona e questa è una di quelle. questa è una di quelle, perché stare in superficie siamo capaci tutti.
4: Sì, certo.
1: Probabilmente, esatto, è sempre come poni la domanda, no? Cioè della serie. Tra l'altro il problema è anche questo, cioè che vi abbiamo fatto sentire prima un piccolo estratto, non l'abbiamo tagliato noi, è che il video che è stato fatto da una signora, un signore che era nel pubblico, comincia dalla risposta della Fagnani, quindi noi non sappiamo esattamente quale sia stata la domanda. Ci sono varie ricostruzioni, alcuni dicono che Marzullo abbia semplicemente chiesto a lei: manca un figlio? Secondo altri invece ha chiesto: ma lei non ha un figlio per scelta oppure per motivi medici?
2: Quindi pure ad interpretazione questa domanda.
1: No, perché cambia molto.
2: Cambia,
1: no?
2: Moltissimo, esatto, quello che dicevamo sono i modi. La domanda fondamentalmente è la stessa, cioè nel senso che si va a scavare in quell'argomento, certo. Però un punto è chiedere, le manca non aver avuto un figlio, manca un figlio, un punto è chiedere, ha dei problemi, cioè, per cui non riesce a avere figli, o lei o i suoi compagni, questo è un pochino più diretto tutto qua.
1: Non c'è dubbio. Grazie Giovanni.
4: Grazie a voi, vi auguro una buona giornata. Alla prossima.
1: Anche a te, buona giornata. State con noi se volete intervenire su questo dibattito, il numero è sempre quello, 02 25 15 15 per le telefonate, oppure ci potete mandare un bel messaggino al 378 378 1025.
2: A chi lasciamo queste tears di Sabrina Carpenter, in queste lacrime? A chi saranno rimaste?

0: Sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante il fermo di polizia al Pilastro. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale che prevede l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo.
1: In Gran Bretagna Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico. Andy Burnham ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo, ha nominato a sorpresa John Healey, ministro dell'economia, ha poi scelto il progressista Ed Miliband agli esteri e confermato Shabana Mahmood, ministra dell'interno.
0: Fedez è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Fedebene Fratelli di Milano. Secondo quanto appreso da fonti sanitarie, lamentava problemi gastrointestinali, probabilmente legati all'utilizzo di antinfiammatori. Visti i precedenti problemi di salute del cantante, i medici hanno deciso di approfondire il quadro clinico con tutti gli accertamenti del caso.
1: 6:46 minuti, ovviamente mandiamo un grande abbraccio a Fedez con la speranza che possa stare presto meglio. E intanto torniamo da voi su questa polemica Fagnani Marzullo, giusto oppure no chiedere in un contesto pubblico di un'intervista, anche di una presentazione di un libro, Marzullo chiede perché, insomma, non, il senso della domanda era perché non hai avuto dei figli, ti manca avere dei figli, non l'hai fatto per motivi medici oppure perché, insomma, non l'hai voluto, e lì tutta la polemica perché Fagnani dice non è una domanda da fare nel 2026. Salvatore, Salvatore.
0: Addirittura con la canzone ti hanno introdotto. Salvatore, ciao.
2: Grazie mille per l'introduzione, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: RTL 125 anche Chiara.
0: Ottimo, dove sei? Da dove ci chiami?
2: In questo momento mi trovo a Lugano e sto andando a lavoro.
0: Sì? Vivi lì?
2: No, vivo in un paese vicino a Milano, si chiama Vanzago.
0: Ok.
1: Ok. Vai, dici tutto, che idea ti sei fatto di questa polemica?
2: Allora, io mi sono fatto questa idea. Secondo me sarebbe bastato che Marzullo avesse chiesto di fare domande che attinenti alla sfera privata della persona, della Fagnani, chiedendo una sorta di autorizzazione. Posso porti domande che toccano la tua sfera privata?
1: Ma l'avrebbe dovuto fare secondo te in pubblico
0: prima.
1: Oppure prima?
0: Prima.
2: Ma avrebbe potuto anche farlo direttamente durante l'intervista, facendo questa premessa.
0: Cioè tipo una predomanda, così lei si sarebbe un pochino meglio disposta, diciamo, e poi lì interveniva. Una doppia domanda, dici?
2: O qualcosa del genere, sì, qualcosa che preannunciasse poi una domanda che potesse...
1: Chiedere il consenso.
2: La sfera privata.
1: Chiedere il consenso.
2: Forse è una forma diplomatica togli l'intervista.
1: Certo, no. Beh, tra l'altro, diciamo, anche il contesto molto rilassato di un evento in piazza la sera d'estate forse avrebbe permesso anche, diciamo, avrebbe giustificato. Non so, di solito quando si fanno queste cose, no, chiedi la domanda, nel senso, la domanda.
0: Esatto, perché sembra un po' un esercizio di stile. Posso farti una domanda per poi farti una domanda? Cioè, forse no, però capisco cosa dici. Sarebbe sembrato un atteggiamento un po' più... sensibile,
1: forse rispettoso, questo, forse no? Questo. Meno invadente, probabilmente. È un'interessante lettura la tua, Salvatore. Grazie. Per averla condivisa con noi.
0: Grazie mille.
2: Grazie a voi, della compagnia che ci
0: fate. Ok, allora c'è una domanda di un ascoltatore che dice: adesso metto in difficoltà la Legrenzi, allora le chiedo come mai non si è sposata. Io mi sono sposata.
1: Vedete, stiamo indagando adesso nel vissuto anche di Giulio.
0: Volevo ringraziare questa ascoltatrice, presumo ascoltatore, non lo so. Sentiamo un disco, va?
3: È un po'.

0: Buon vento, Giovanotti Alfa. 6:52 minuti. C'è un amico che scrive: Giuseppe dice il fatto positivo è che adesso, se la Fagnani nella sua trasmissione fa una domanda scomoda, l'ospite avrà l'opportunità di rispondere. Queste non sono domande da fare nel 2026.
1: Non c'è dubbio, quindi diciamo a questo punto i ruoli si ribaltano. Ecco. Ma poi diciamoci la verità: è chiaro che chi va lì non vede l'ora di confessare tutti i peccati che ha fatto dal battesimo fino insomma ai giorni odierni. Perciò è chiaro che c'è anche lì un gioco di ruoli. Il contesto lì forse era un po' diverso, questa presentazione in piazza che vedeva protagonisti lei e Marzullo. Sentiamo il parere di Francesco. Buongiorno.
2: Buongiorno RTL anche mia. Francesco Dondo da Lecce.
1: Bene.
2: Allora, ricordate Dice. La Oriana Fallaci?
1: Certo.
2: Lettera a un bambino mai nato.
1: Sì.
2: Allora, una donna lo desidera avere un bambino, è normale. Io sono stato fortunato, ho avuto due figlie.
1: Francesco,
0: non tutte le donne sognano.
2: Però la Fagnania ne ha fatti di tutti i colori.
0: Ok, questo è un altro argomento. Ok. Lei ha fatto domande scomode, quindi dici si merita una domanda scomoda.
2: Non è che si merita, la domanda che qui al sud la facciamo a tutti, cioè ci viene normale.
0: Infatti ti stavo chiedendo, è davvero scomoda? È davvero scomoda la domanda?
2: No, per me no, assolutamente.
0: Ok, quindi è una domanda che nel 2026 si può fare.
2: La donna ha un problema o l'uomo ha un problema e non la fa, punto.
1: Ok, va bene, quindi tu dici tutto sommato non era una domanda problematica. No, siamo un attimo perché non è vero che tutte le donne sognano di avere figli e hanno questo istinto, cioè assolutamente no, sono donne che vivono serenamente e scelgono di non averli, ecco, tutto qua.
2: Io sono stato pure fortunato, ho avuto pure dei nipoti.
1: No, ma ci manca, ma poi che sia una cosa bellissima, nessuno.
0: Ma sei una
2: benedizione avere dei figli in questo momento.
0: È una benedizione avere figli.
1: È una cosa bellissima che soddisfa, ma nessuno lo mette in contrario. No, è l'affermazione: tutte le donne desiderano avere figli. No.
0: Perentoria che hai fatto, no? Che ci lascia un po' perplessi. Tutte le donne vogliono avere figli, tutte?
1: Non è convinto.
0: No, non è convinto. Cioè, lui è convinto di sì.
1: Vabbè,
2: io sono convinto di sì perché ho ascoltato discorsi da diverse donne ed erano contrastanti, però dopo si rimangiavano quello che dicevano e che anche questo
0: chiarissimo Francesco, abbiamo registrato la tua posizione, ok? Come sempre,
2: buona giornata.
0: Ciao, grazie a te.
1: Ciao.
0: Vocalino,
1: sentiamo.
3: Io sono d'accordo che alla fine le domande figli non figli le hai voluti, non le hai potute avere, sia una domanda sciocca da fare a mio avviso. Quello che mi fa specie è che lei se la sia presa, perché lei insomma gliene ho sentite fare domande scomode, come le fa le deve accettare. Buona giornata.
1: Occhio, stanno arrivando già i messaggi. Ma chi lo dice che tutte le donne nel senso
0: materno? Ovviamente.
1: L'abbiamo detto a Francesco, sì. Prego, sentiamo un altro vocale.
4: Ciao, sono Alberta da Novara. Ma chi se ne frega? Ma perché deve fare una domanda del genere? Faccia domande che afferiscono alla sfera pubblica della persona, ma non a quella privata, anche perché onestamente saranno ben fatti suoi se ha avuto o non ha avuto figli. Cioè questo non c'è più questo limite tra quello che è comunque tuo e privato e quello che deve essere dato in pasto al pubblico. Tutto qua, ciao.

0: Eccoci qui. Stavo parlando già al microfono, dicendo entro io, poi ti do la parola. Ero già e volevo condividere tanto, no? C'era un bel messaggio, Massimo. Sei al pranzo di Natale, no?
1: Certo, o alla cena, no, della vigilia, quando ci sono tutti i parenti, no, che fanno tutte le solite domande scomode. Solleva questo tema un ascoltatore, dice: allora, esatto, cosa dovremmo fare con tutti quelli? È il fidanzatino, è la fidanzatina.
0: E ci date il nipotino, e ci date quando vi sposate.
1: Un po' di aria, però c'è una differenza, l'abbiamo marcato all'inizio di questa discussione, ovvero
0: che l'essere in pubblico,
1: certo, quello è essere un personaggio pubblico ed essere in un contesto pubblico dove, diciamo, ti metti nella posizione di essere intervistato. Sì, in teoria, ricordiamolo, un'intervista su un libro, però poi è chiaro, si sfocia anche un po', devi tirare avanti un'ora, bello il libro, però
0: però apriamo un po', diciamo, su altri
1: un po'
0: argomenti,
1: ecco, su altri argomenti ancora. Qualcuno, questo mi pare che sia un po' la linea di tanti ascoltatori, tante ascoltatrici. Sì. Prendo il messaggio di Paolo: vorrei capire come fa la Fagnani a scandalizzarsi per la domanda ricevuta quando lei basa tutta la sua trasmissione, appunto, solo su domande fuori luogo, scomode, spesso anche irritanti. È il format che è così, non è lei che è cattiva, cioè dice: vieni da me, io ti faccio delle domande scomode, pruriginose, irritanti.
0: Sì, però non capisco, poi in effetti sono un po' con questo ascoltatore, perché devi rifiutare quelle che fanno a te. Non lo so, visto che il tuo format funziona pure benissimo, facciamo che funzioni bene anche quello di Marzullo.
1: Quindi,
0: povero ragazzo.
1: Insomma, vabbè, ci siamo confrontati su questo, magari più tardi ci torniamo, perché effettivamente i messaggi che state mandando sono veramente tanti. Grazie per aver partecipato. La linea va al giornale orario, c'è Maria Paola Raiola e poi ovviamente la rassegna stampa con Davide Giacalone.
0: Sono le 7 in punto anche a Valle Saccarda, in provincia di Avellino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata, ben ritrovati da Maria Paola Raiola. In apertura il caso della morte di Fakir, deceduto durante un fermo di polizia a Bologna. Per 6 persone coinvolte nella morte dell'uomo sono scattate le verifiche della procura. Ieri, nel corso di una manifestazione in città, ci sono stati momenti di tensione. Ascoltiamo Alberto Ciapparoni.
4: Da un lato lanci di bombe carte e bottiglie, dall'altra la polizia che risponde con lacrimogene e idranti e carica un gruppo di antagonisti. È finita così ieri sera la manifestazione in piazza a Bologna, convocata dal sindaco Lepore, per chiedere di fare luce sulla vicenda di Fakir. L'invito alla ricerca della verità è bipartisan, però la lettura dei fatti bolognesi ha di nuovo surriscaldato il clima fra maggioranza e opposizione. Così, ai microfoni Rai del TG1, il ministro dell'Interno, Piantedosi.
5: È accaduto qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Chi fa professione di espressioni pregiudizialmente contrarie alla forza di polizia vuol dire che non ha fiducia né nelle nostre forze di polizia né nella magistratura, che dovrà cercare che cosa è successo.
4: E proprio al responsabile del Viminale, il centrosinistra chiede al più presto l'informativa in Parlamento sull'accaduto bolognese.
3: Il Dipartimento di Stato americano ha rilasciato un'allerta invitando i cittadini statunitensi nel mondo a prestare maggiore attenzione alla luce del conflitto in Iran. A causa delle crescenti tensioni in Medio Oriente, afferma Washington, la situazione della sicurezza resta complicata e gli americani che si trovano al di fuori del Medio Oriente dovrebbero riconsiderare, si legge ancora, l'opportunità di recarsi nella regione o di attraversarla. In Gran Bretagna è cominciata ufficialmente l'era Burnham, il nuovo premier laburista subentra Keir Starmer. Ascoltiamo Mantiloni.
6: A Londra si è aperta l'era di Andy Burnham. Ridaremo stabilità al Regno Unito, dice il nuovo leader laburista ricevuto l'incarico di formare il governo. Cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico, rimettendo l'incarico nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace. Il mio lavoro è finito, lascio un paese migliore, restiamo al fianco dell'Ucraina, ha dichiarato Starmer. Il nuovo leader rilancia la sfida. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità, ha detto il neo premier, che ha assicurato di avere un piano per migliorare il paese nei prossimi 10 anni e far star meglio chi è in affanno. Ma c'è una nota di malinconia nella famiglia di Andy Burnham. Nel giorno della sua ascesa primo ministro del Regno Unito: mio padre è malato di Alzheimer, non sa che sono diventato primo ministro, ne sarebbe fiero, ha rivelato.
3: Il magnate americano Elon Musk è intervenuto sul caso del gioielliere Marco Roggero attaccando i magistrati italiani che hanno condannato l'uomo al carcere. È una follia, sono i giudici a meritare la condanna, ha detto. Intanto la Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie. Ora invece siamo al calcio, si cerca il nuovo CT della nazionale anche fuori i confini. Tommaso Angelini.
7: Il futuro della panchina dell'Italia passa anche dal nome di Pep Guardiola. Nel weekend in Spagna Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato l'allenatore catalano per presentargli il progetto della nazionale, un piano a lungo termine non solo per i prossimi 2 anni, ma per costruire un percorso fino al mondiale del 2030, passando dall'europeo del 2028. Guardiola non ha ancora dato una risposta, ma il nodo non sarebbe lo stipendio. Al centro della riflessione ci sono il progetto tecnico, il futuro del calcio italiano e le riforme necessarie per rilanciare gli azzurri. Sullo sfondo restano le candidature di Andrea Pirlo e Roberto Mancini, ma la priorità della nuova dirigenza sembra essere convincere uno degli allenatori più vincenti della storia recente, già protagonista sulle panchine di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City.
3: È tutto meteo e viabilità.
2: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore forti temporali in transito ancora al nord, specie tra Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, poi entro sera anche sul medio versante adriatico. Rimane invece più asciutto al nord-ovest, soleggiato ancora al sud con clima molto caldo, temperature massime ancora oltre i 40 gradi sulle aree interne. Calano invece le temperature al nord sul versante adriatico. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla gran parte della rete. Verso Milano registriamo code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tempi di percorrenza di 20 minuti tra Dalmine e Trezzo e tra Milano Est e Cormano. Code a tratti anche tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Ci spostiamo sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli. Code tra Scandicci ed Impruneta in direzione di Roma, sempre su questa autostrada per lavori. Vi ricordo che fino alle ore 14 è chiusa la 1 panoramica tra Pian del Voglio e la 1 verso Firenze. In Liguria è un incidente in galleria a causare code per 1 chilometro sulla A7 Serravalle Genova tra la A12 Genova Sestri Levante e la A10 Genova Ventimiglia in direzione di Genova, mentre per il traffico intenso code sulla A10 dalla A26 Genova Gravellona verso il capoluogo. Infine a Roma, in entrata verso la città, si registrano code sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa.

0: 1025 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Cominciamo la seconda ora di Non Stop News, 7 minuti. Hai sentito la polemica, Enrico Galletti?
3: Mi sono molto divertito. Buongiorno, buongiorno a tutti, sentendo la vostra linea diretta. Sono arrivato qui, il primo messaggio che ho trovato sul computer acceso che avete usato voi è quello di Giacomo, che mi ha fatto sorridere. Nel caso di mia mamma, dice, è successo spesso il contrario. Molte volte si è domandata perché avesse fatto un figlio come me.
2: Voglio dire, poi a volte vedi, le prospettive.
3: Allora, tra poco Davide Giacalone per commentare, no, insieme anche le aperture dei quotidiani.
4: Esatto, prima come sempre c'è la musica, con noi questa mattina Achille Lauro, La città degli angeli.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: 7:11 minuti, aperture di oggi sostanzialmente dedicate alle indagini sulla morte di Fakira a Bologna, e poi c'è il nuovo ministro del Regno Unito, ancora le discussioni sulla legittima difesa. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno Davide. Corriere della Sera, scudo penale per gli agenti, poi l'apertura di Repubblica, Fakir piazza per la verità, e poi la verità appunto intesa come testata. L'Italia sta con Roggero, la sinistra sta con Fakir. Musk difende l'orefice in cella, dice al suo posto dovrebbero esserci giudici. A te Davide, cominciamo da qui.
2: Allora, a parte che diciamo così, forse anche quelli di sinistra forse stanno in Italia, sono italiani, o diciamo è previsto togliergli la cittadinanza. Ma l'osservazione che fa la testata La Verità è realisticamente terribile. Cioè, quello che abbiamo davanti agli occhi è come, diciamo così, se due fronti si fossero creati, uno, diciamo, definito di destra, che sta con chi ha ammazzato i ladri, e uno, diciamo, definito di sinistra o suo disan di sinistra, che sta contro i poliziotti che hanno ammazzato Fakir. Ma è da rintronati leggere le cose in questo modo. Cioè, calma, perché così ci facciamo veramente del male, ma soprattutto facciamo del male a tanta gente, tendenzialmente brava gente, ma non del tutto brava gente, che continua a parlare di quello che non ha mai conosciuto e non ha mai saputo. Perché di quelli che parlano, te ne accorgi da quello che dicono, non hanno mai letto le sentenze che riguardano il caso del gioielliere. Musk, ieri, ha detto che dovrebbero andare in galera il pubblico ministero e i giudici che lo hanno condannato. Ora, a parte il fatto che, e da quello che si leggo sui giornali, vedo che anche molti italiani non lo sanno, i giudici che lo hanno condannato sono giudici popolari. Sono cittadini, non sono i magistrati di carriera, perché lui è stato condannato in corte d'assise e in corte d'assise d'appello con i popolari, con i giudici popolari. Mandiamo in galera chi ha servito lo Stato? No, dico, vi pare lontano. Musk è quello che nel 2024, quando ci furono gli scontri a Southport in Inghilterra, diffondendo notizie false, come è inaccettabile, ripugnante quello che ha scritto ieri, punta alla sovversione. Nel caso di Southport, diffuse notizia falsa sulla natura di un omicida e di un caso di cronaca nera che si era verificato, adesso non abbiamo il tempo di ricordarlo, e sollecitò la guerra civile. Dire mettete in galera quelli che hanno condannato in un sistema di giustizia significa chiamare lo scontro. Questo dobbiamo essere tutti consapevoli, poi ognuno la pensa come vuole. Ma quando in questo spazio, in tanti anni, avete pure preso in giro per tutte le critiche fatte a questo o quel magistrato, a questa o quella procura, a questo o quello straparlare che il magistrato non deve permettersi. Confermo tutto, parola per parola, ma non ha nulla a che vedere con la sfiducia sul sistema di giustizia. Quella invece è una tendenza insurrezionale. Chiaro questo? Molto diverso. E suggerisco a ciascuno, anche il normalissimo cittadino, di non parlare più per sentito dire. Leggete le due sentenze, così non mi venite a rispondere dicendo ma il gioielliere si stava difendendo, perché è falso. Fakir, che adesso si è scatenata la piazza dall'altra parte, e perché sono stati chiamati le forze dell'ordine? Perché c'era uno fuori di testa, l'hanno chiamato i cittadini, tra l'altro quasi tutti immigrati in quell'area, sono stati loro a chiamarlo. È stata, oggi sono interviste, c'è una donna pakistana che ha portato da bere ai poliziotti perché faceva caldo. Non è che, allora, quello che è successo deve ancora